0: Boss Kana fanboy for life.
1: Ciao Peter, ci vediamo. Tanto noi siamo amici.
0: Yeah.
1: Oh yeah.
0: Hey.
2: Absolute Germany.
3: Deutschlands Main Stage.
4: Aperol